I will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona ria. Nabona no chua.